Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati, il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate, su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words, ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2:40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4:45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

passo nero resta immobile.

Una batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso. E tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto. È una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

ولا الداخل

Mark Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonie anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Mark Ribot pronuncia Name succede qualcosa, la voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Mark canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Mark ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

sicura, non la crede, lo sa.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Ascultați Radio Gwen.
1: Eins, zwei.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Guestival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: crazy. Cibernetico, scappo dalla dum dum dum. Balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal. Cibernetico, scappo dalla dum dum dum. Balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal.
1: Grande rendezvous con i dubbi, dubbi. Il verde dei soldi, guarda che non ci sta se parli di lui. Grande rendezvous con i dubbi, dubbi. Il verde dei soldi, guarda che non ci sta.

Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo, tesoro.

0: cerchio perfetto di mani tremanti. Sorrisi sui volti e palmi in avanti. Sentiero futuro, anarco spiriti santi.
1: Cash, cash.
2: Stai ascoltando una rotazione di musica made in Switzerland. Ti piace?

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati è l'unica che non potrà più mentire.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta di irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.